0: filosofista
1: E
0: sede.
1: Che tom deo
0: In cebe mo tanto tot fam bere per vos tane fonne et not vi ot em ben shos o ben not o ben sotiri sos be Christos ci avris quasi ne gone per voi sinero ne fare eron av shop tenero fatia so eron av te dam ten shari atai ono tai en not maren trofo bosen de bare eron chem bait vofen tiron teben onch